0: Sei già vulgare al piano.
1: Che ricco.
0: Noi qua. Sosso eravamo il ricco.